0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Ascolta.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì, così.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, cose. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, col

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 3:32.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può parlare.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

giorno il mio tempo che va passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata. Sono arrivato fino a te e adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Questa è Radio Super.

Celebriamo oggi la memoria del martirio di San Giovanni Battista. Ci prepariamo a partecipare all'Eucaristia con il canto numero 252.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Giovanni Battista è martire perché ha detto la verità in ogni circostanza e per la verità è stato martirizzato. Prima di celebrare questa Eucaristia, vogliamo chiedere perdono al Signore se tante volte ci siamo vergognati di essere cristiani, di testimoniare la nostra appartenenza a Cristo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire per la verità e la giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupa e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E lei giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto, e subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. La figura di Giovanni Battista ci viene presentata oggi come la figura di chi ci richiama a essere gelosi della nostra appartenenza a Cristo, che Cristo sia colui che noi seguiamo, colui da cui impariamo a vivere, colui che ci insegna la verità, colui che ci dà lo sguardo vero sulla realtà, così che proprio a partire da Lui impariamo a dire che una cosa è bene e una cosa è male. E questo, il bene e il male, proprio perché dietro a Gesù capiamo che abbiamo bisogno di qualcuno, noi peccatori, di qualcuno che ci aiuti a discernere continuamente la strada che ci porta al compimento della nostra vita, alla felicità eterna, al paradiso. Ed è, dicevo, molto importante questa figura che ci viene così messa dinanzi oggi, proprio perché essere discepoli di Gesù è come una testimonianza che noi diamo fin da quando ci alziamo al mattino, che lo vogliamo o no, il nostro parlare, il nostro modo di agire, il nostro modo di lavorare, di vestire, di ragionare, mostra il pensiero, mostra la presenza del Signore Gesù. Pensiamo che i santi, per esempio di San Francesco, si diceva che sembrava un altro Cristo in terra. E la nostra appartenenza quindi a Cristo, dicevo, dobbiamo difenderla con gelosia. Prima di tutto, prima che, diciamo, da quelle paure di cui parlavo all'inizio e di cui chiediamo sempre perdono, prima di tutto difenderla da noi stessi, perché
continuiamo a tendere come peccatori ad affermare nella nostra vita tutto ciò che afferma il nostro io, tutto ciò che fa riuscire i nostri progetti, che fa riuscire la vita come vogliamo noi. E quindi il nostro io approfitta di questo e di quello, e quindi la verità un po' la tace, un po' la dice, un po' la nega. Sappiamo, e non è che dobbiamo spaventarci, ci ricordiamo tutti San Pietro che giura e lo dice più volte a Gesù: io non ti tradirò mai. E sappiamo come è andata a finire, sappiamo che siamo fragili e quindi non dobbiamo certamente spaventarci per la nostra povertà. Gesù stesso ci ha rassicurati: io non sono venuto per i bravi, per i giusti, ma per i peccatori. Gesù è venuto proprio per noi, perché ci conosce e sa che abbiamo bisogno della sua presenza, che ci dà forza, che fa ardere il nostro cuore, che ci fa amare di essere suoi discepoli. Ma dobbiamo anche per parte nostra, dicevo, difendere questa nostra appartenenza a Gesù in un modo tale che, difendendola dal nostro io, la mettiamo a disposizione degli altri. Dobbiamo veramente sentirci così creati come San Giovanni Battista, come per preparare la via al Signore. La mia buona testimonianza, il mio essere cristiano, la mia, testimonianza di Gesù è come una preparazione per chi mi è vicino, perché il Signore possa farsi conoscere, farsi amare. E dobbiamo sotto questo aspetto pensare che se il cristianesimo cammina attraverso i secoli, questo è accaduto proprio attraverso i discepoli di Gesù. Bravi o non bravi, però discepoli che comunque sempre ridecidono di seguirlo. Pensiamo a quante volte ci siamo confessati e ci siamo rimessi di nuovo dietro a Gesù. Così noi lo seguiamo senza paura, senza scandalizzarci della nostra povertà, ma anche senza temere di dire che il Signore Gesù è la verità della vita dell'uomo. Chi lo segue, la sua vita arriverà alla meta per la quale è stata creata, il paradiso. E quindi la nostra testimonianza in qualche maniera lavora per la salvezza anche degli altri. Pensiamo semplicemente al fatto che ci viene raccontato nel Vangelo: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Pensiamo come ci siamo abituati a una forma di amore pagano, dove ormai non ci meravigliamo più di che cos'è la verità di un amore, di un legame che dura per sempre, di un legame che è pronto a mettere al mondo figli, a educarli secondo ciò che è vero, secondo ciò che rende lieta la vita. È importante. Mi ricordo un giorno che una persona mi ha chiesto: ma i miei nipoti sono tutti così, non si sono sposati, convivono, e come sono davanti a Dio? Come sono davanti a Dio? Solo Dio certamente giudica, però noi dobbiamo dire che la verità di quel legame deve incontrarsi con il Signore. E quindi il fatto, per esempio, di richiamare l'importanza di sposarsi, ecco, in chiesa, di sposarsi davanti al Signore, è proprio una lealtà verso l'altro. Quell'amore, solo se sta dietro a Gesù, se vive di Lui che è l'amore incarnato, solo così può trovare la forza di resistere fino in fondo, di compiersi fino in fondo.
preghiamo la Madonna, lei è la Vergine fedele, ci aiuti ad essere discepoli fedeli del Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via di santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza lodarti e ringraziarti sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio autore del battesimo e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Corpo e sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Amo con noi. Col tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Vogliamo ringraziare il Signore per questa settimana di vita che ci dà la grazia di concludere preparandoci

del villaggio. Anche oggi suona lui. Un riposo

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super, la radio amica.
4: Sono le 9 e un minuto.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Hai visto i saldi da Metal Mark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Con la fiera di orzi nuovi c'è un'occasione da non perdere.
2: Dal 27 al 31 agosto vieni da Metalmark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
2: Ma attenzione, l'offerta vale solo durante i giorni della fiera.
1: Approfittane subito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Vero La Nuova Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini.

Eccoci qui, buongiorno, buongiorno cari amici, buongiorno care amiche, Radio Super rigorosamente in diretta e in diretta anche su Super TV canale 96. Buongiorno, buona mattinata da Pierangelo.

0: siamo pronti per iniziare insieme questa bella mattinata, il sabato con Super Mattina. Stiamo tornando piano piano alla normalità dei nostri palinsesti. Pronto?
1: Pronto, ciao Bielangelo.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Tutto a posto? Non, stamattina non c'era niente a posto.
0: Niente a posto dopo i temporali, no. Non so nella tua zona, noi siamo stati schivati fortunatamente.
1: Un sacco di temporali, di acqua.
0: E non solo purtroppo.
1: Perché... E non solo.
0: Esatto, sì, però sì, dai.
1: Ci sono stati un po' di disastri.
0: Esatto, va bene, dai.
1: Ho sentito dire che erano quasi palline da tennis.
0: Sì, sì, soprattutto nella zona di Cremona, hanno detto che c'è stato, la città di Cremona è stata assolutamente colpita in modo forte. E mandiamo naturalmente un saluto agli amici di Cremona
1: per questo.
0: Un abbraccio. Sì. Va bene, Carlo.
1: Un abbraccio a tutti. Ok.
0: Va bene.
1: Buona giornata.
0: Carlo, abbraccio. Grazie per la tua sintonia. Ciao al nostro Carlo che ha iniziato e così la nostra mattinata insieme. Dicevo, insieme due ore e in diretta dallo studio 2 di Radio Super, la regia curata dalla nostra Elisa, naturalmente Pierangelo Pini che vi sta parlando, e il canale 788 del vostro televisore, come anche il canale 96, il nostro canale storico di Super TV, prontissimi per stare insieme questa mattina. Due ore, sino alle ore 12, come sempre, la musica, la vostra compagnia. Potete questa mattina aiutarci a completare il palinsesto musicale, perciò se avete qualche richiesta, insomma, ben vengano anche le vostre richieste musicali, noi nel limite del possibile cercheremo assolutamente di accontentarvi, va bene? Allora, ci sono stati dei temporali abbastanza importanti e ci uniamo a tutti coloro che purtroppo hanno avuto dei danni anche così forti per il a causa del maltempo. Un abbraccio a tutte queste popolazioni che hanno così subito danni e problemi causati dal maltempo. Ma noi siamo qui pronti invece da stamattina qui a Verola Nuova, a Cadignano di Verola Nuova, dove vi stiamo parlando, c'è il sole, perciò siamo contenti veramente di sentirvi già così attivi in questa mattinata. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Dorotea, provincia di Rodi.
0: Ciao Tea, buongiorno, come stai?
2: Bene, bene, così, ecco. Senti, ti volevo dire che anche a Corno Giovane, in provincia di Lodi,
0: sì?
2: Ha fatto la grande.
0: Sì, ho sentito che anche la provincia di Lodi è stata colpita, mamma mia.
2: Sì.
0: È stato un brutto momento.
2: Qui ha piovuto, però non ha fatto danni.
0: Certo.
2: In poche parole, ha fatto salire il calore qui.
0: Certo. Invece in certe zone purtroppo è arrivato abbastanza potente. Va bene, dai. Speriamo che sia finita adesso.
2: Sì, un saluto da parte di Beppe.
0: Certo, lo salutiamo.
2: A casotta, ecco, certo. Un posto, ecco.
0: Bene, dai.
2: E saluti a tutti, Tea. Mia.
0: Va bene, un abbraccio grosso Tea, e a te e a Beppe,
2: sì,
0: va bene?
2: Ciao
0: bella, grazie di cuore alla nostra Tea della provincia di Lodi. Dicevo, due ore di bella musica, due ore di canzoni e due ore per stare insieme e per regalarvi un po' di compagnia, di voglia di stare insieme. Allora, 351 40 41 42 3 e questo, attenzione, il numero di telefono per chiamarci questa mattina per stare insieme e per aiutarci anche nel palinsesto musicale, perché questa mattina vi diamo anche la possibilità di richiedere delle canzoni visto che è sabato e fine settimana. Pronto?
3: Pronto? Sì. Sono Giovanna di Ceccano, provincia di Frosinone.
0: Buongiorno Giovanna, buongiorno carissima. Tutto bene lì?
3: Sì, tutto bene.
0: Mi fa piacere, molto piacere.
3: Buon nuovoloso.
0: Scusa?
3: È molto nuvoloso.
0: È un po' nuvoloso, vabbè, dai, insomma, adesso l'importante è che non arrivino disastri, poi vabbè, ci accontentiamo.
3: Sì, volevo un brano.
0: Sì,
3: dei nomadi,
0: va bene.
3: Che brano? Tutto a posto dei nomadi.
0: Va bene, ok. Ciao Giovanna, grazie.
3: Grazie.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Un abbraccio alla nostra Giovanna. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Vedo che siete già partiti carichi questa mattina, dai, che vi voglio sentire tanti e tanti. Voi che ci state ascoltando sia sul canale 788 della radio, Radio Super, e anche sul canale 96 di Super TV, mentre sfogliate il nostro video giornale, l'info 24, la TV che si legge, perciò avete la possibilità intanto di ascoltarci e di seguire la nostra trasmissione. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Teresa di Borgomanero.
0: Buongiorno Teresa, buongiorno.
3: Mi spiace di quello che ho sentito di attemporale, perché ho visto per televisione.
0: Ci sono stati veramente dei momenti brutti.
3: Pensa che noi proprio niente, noi siamo esclusi completamente.
0: Ma meglio, tu sei in provincia di?
3: Novara. Siamo sul Lago Maggiore, certo. Lago d'Orta,
0: guarda che è meglio, perché guarda che quando arrivano poi fanno paura.
3: Sì, ma guarda che proprio tutto quello che è successo fino adesso, noi dico, ma siamo proprio così fortunati che non succede proprio niente.
0: Siete fortunati, perché in verità anche noi è piovuto un pochettino di grandine, ma poca roba, ma poco qui nella bassa bresciana, però Cremona, che noi siamo praticamente in mezzo tra Cremona e Brescia.
3: Sì, conosco i vostri paesi.
0: A Cremona insomma è venuta abbastanza pericolosa la cosa, assolutamente.
3: Sì, ho visto venire giù palline di tennis.
0: Esatto, perciò
3: mamma mia.
0: Dai, insomma, speriamo che adesso sia finita lì, adesso arriva l'autunno, stiamo un attimino più tranquilli, dai, va bene?
3: Ma hanno detto così che la prima settimana di settembre già è caldo e succederà ancora casino.
0: Poi vedremo, dai.
3: Niente, io ti ho telefonato perché mi spiace per quello che è successo.
0: Certo, sì.
3: E niente altro.
0: Va bene. Teresa,
3: ti faccio tanti auguri che non succeda più.
0: Noi ti ringraziamo anche perché hai pensato a questi amici che hanno subito danni dal maltempo. Grazie Teresa, sei veramente una persona speciale. Grazie di cuore.
3: Ti ringrazio, scusami.
0: Ma figurati, grazie di cuore ancora per questo, ok?
3: Va bene.
0: Ciao cara.
3: Grazie
0: alla nostra amica Teresa dalla provincia di Novara. Ed ora mandiamo un po' di belle canzoni. Io direi che un'oretta, come sempre, noi balliamo in liscio, perché sapete che dobbiamo caricarci. Noi dobbiamo, lo dico sempre, trascorrere 2 ore tranquille, 2 ore spensierate, senza dimenticare quello che sta succedendo per il mondo, però concediamoci, permettiamoci queste 2 ore di svago e di voglia di stare insieme. Questa è la radio come una volta che ascolti dal televisore, canale 788 del tuo televisore, e questa mattina siamo in contemporanea col canale 96 di Super TV, perciò siamo anche su Super TV mentre voi leggete le notizie di Brescia Info 24, curata appunto dalla nostra redazione giornalistica. Voglio dire, intanto ci ascoltate, vedete il numero di telefono, ecco, è quello giusto per chiamarci, 351 40 41 42 3. La radio come una volta, eccola qui, Alex Villani, l'abruzzese.

0: Allora sentiamo se abbiamo già qualcuno per noi. Pronto?
1: Pierangelo, buongiorno. Oh. Sono Carlo di Via Dana.
0: Buongiorno Carlo, com'è andata lì a Via Dana ieri?
1: Ah, male, male. Ieri sera verso le 8, grandine, erano grossi come le uova di galline.
0: Mamma mia, ti ha fatto qualche danno?
1: Sì. Ma senza, come la roba di fiori, così è partito tutto. Ecco.
0: Sì, l'orto.
1: Senz'altro qui vicino l'uva è partita.
0: Mamma mia.
1: Era asciutta, non era mista acqua.
0: Che disastro, ah, che disastro. Vabbè, dai, speriamo, sì, sì. Speriamo, cosa, dai. Dimmi.
1: Metti su una canzone dei Volo, quello che vuoi te.
0: Una canzone, scusa?
1: Dei Volo.
0: Volo, va bene. Volo. Sì, seconda parte te lo mettiamo volentieri, va bene Carlo?
1: Va bene.
0: Ok?
1: Va bene.
0: Ciao Carlo, un abbraccio a te e famiglia. Ciao. Grazie al nostro Carlo da Via Dana in provincia di Mantova.

0: Sentiamo, sentiamo se abbiamo ancora in linea qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pier.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Certo, Maria Rosa.
1: Volevo salutarti.
0: Grazie.
1: Saluti a tutti e sono vicina a quelli che hanno avuto, certo, quel disastro, perché anche da noi è venuta una tempesta. È stata 5 minuti, ma
0: intensa. Mamma mia.
1: Sembrava di avere le bombette, io abito all'ultimo piano, sul tetto si sentiva pom pom, correvano le quando sparano.
0: Sì, sì, sì, paura, mamma veramente, mia, c'è da aver paura.
1: Poi tutto nero, così, che schifo, dai, ma che mondo che
0: ma
1: siamo.
0: Ma qui è cambiato tutto, altro che cambiamento climatico qui.
1: Adesso poi stanno facendo la fibra, spaccato tutto, l'altro giorno hanno spaccato il tombino dell'acqua, oggi... È una settimana che sono senza telefono perché io sono fisso,
0: certo,
1: e telefono col cellulare perché,
0: certo, posso, certo,
1: ho chiamato due volte, 2 minuti è andato e poi è
0: finita lì.
1: Non lo so, ma guarda,
0: ci vuole, Maria Rosa, ci vuole pazienza. Cosa ci vuoi fare? Noi dobbiamo avere pazienza,
1: perché sennò ti fanno impazzire.
0: Esatto.
1: Io non lo so,
0: e non vale la pena.
1: Rendono la vita più difficile di quello che per sé, è vero.
0: È così. Va bene.
1: Comunque ti sono vicino a tutti, un bacione a tutti e anche alla Elisa, salutamela.
0: Va bene, è qui che ti saluta, va bene, ok. Ecco. Ciao Maria Rosa,
1: ciao.
0: Grazie, un abbraccio.
1: No, domani ti chiamo ancora.
0: Va bene, grazie, sei gentilissima, un abbraccio forte, grazie. Grazie alla nostra Maria Rosa da Usmate.

che bello questo brano da Alex Villani, l'abruzzese. Dunque, adesso voi continuate a chiamarci, mi raccomando, perché vi voglio sentire in tanti questa mattina. Ci potete aiutare a completare anche il palinsesto musicale qualora voi lo vogliate, noi sempre nel limite del possibile, perché dovete tener conto che abbiamo anche dei tempi radiofonici da rispettare, perciò insomma, ecco, abbiate sempre pazienza, e se capita che magari non riusciamo a mettervi la canzone preferita, ecco, non abbiate idea male, magari la facciamo il giorno dopo. Noi cerchiamo sempre di impegnarci, perciò, però abbiamo anche noi dei limiti, perché siamo in diretta e stiamo comunque tutti lavorando. Dunque 351 40 41 42 3 per chiamarci, per raccontarci di voi, per raccontarci come sta andando. E intanto siamo già al 29 di agosto, ormai il mese di agosto è andato, e adesso entriamo ufficialmente nel mese di settembre. Io saluto anche gli amici che ci stanno ascoltando nella fascia del pomeriggio del mercoledì, perché è ripartita anche la fascia del mercoledì pomeriggio, la replica di questa programmazione del sabato. Perciò un saluto veramente di cuore a tutti voi. 351 40 41 42 3 per chiamarci in diretta. Questa è Radio Super, canale 788 del vostro televisore, e in contemporanea anche sul canale 96 di Super TV. Dai che continuiamo. Adesso andiamo in Romagna. Un saluto a tutti coloro che sono ancora in vacanza, in un posto per eccellenza della vacanza, la Romagna. E quando si parla di Romagna si parla dell'orchestra Casadei, e qui troviamo questo brano, Tira la rete.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto?
1: Pronto, c'è proprio qualcuno. Sono Felice dell'Oltrepò, da Pomonte, da Montubeccaria, provincia di Pavia.
0: Ciao Felice, regione, carissimo.
1: Regione Lombardia. Allora, qui, ieri abbiamo parlato che me ne intendo di astrologia di Sirio.
0: Sì.
1: Ieri pomeriggio alle 3.25 ha fatto 7 minuti di tempesta. Grosse come, ma, non lo so,
0: ma,
1: come
0: ma tempesta proprio con la T maiuscola, veramente.
1: Sì, qui è finita la vendemmia praticamente.
0: C'è stato veramente un bel problema di danni, ha distrutto, distrutto veramente. Guarda che veramente ormai il cambiamento, questo qui non è un cambiamento climatico, non so come si possa definire questa cosa qui, perché...
1: Siamo tornati nel 1500.
0: Sì, ed è così, no?
1: Allora, ieri ho fatto gli auguri alla Lucia,
0: sì.
1: Oggi li rifaccio ancora perché dovrebbe chiamarti, ieri non ce l'ha fatta.
0: Va bene, l'aspettiamo.
1: Allora, c'ha 4 nomi, ieri te ne ho fatti 3, c'è anche Cioccolatina, io la chiamo Cioccolatina perché quando l'ho conosciuta, da quel momento lì,
0: bello.
1: Conosciuta fisicamente, l'ho chiamata Cioccolatina, Lucia, Mourinho e Caterina, guarda te che roba.
0: Ma guarda,
1: come Casa Savoia, sono ripetitivo, ma come Casa Savoia.
0: Va bene, noi gli facciamo gli auguri e gli dedichiamo una canzone, va bene?
1: Sì, grazie ancora di avermi ascoltato e di avermi...
0: Ma
1: va,
0: figurati,
1: grazie,
0: Felice, grazie. Grazie di cuore,
1: grazie
0: per tutto. Rimani sempre con noi perché ci fa molto piacere sentirti, veramente.
1: Certo che ci sono.
0: Sei una persona splendida, grazie.
1: Ciao. Grazie a voi.
0: Ciao Felice, grazie al nostro Felice, veramente una grande persona, e continuiamo con la canzone.

0: Giramondo, da Tira la rete a Giramondo, l'orchestra Casadei con questo medley, le 10 e 27 minuti. Primi ancora, buongiorno, buona mattinata da Radio Super e da Super TV. Voi tutti che ci state seguendo in questa nostra diretta sino alle ore 12. Un saluto ancora a coloro che ci ascolteranno nella fascia del pomeriggio e del mercoledì dalle 14 alle 16. Dunque, 351 40 41 42 3 per chiamarci. Numero lo vedete sia voi che ci state ascoltando sul 96 dall'info 24 dal nostro videogiornale, ma anche voi che ci state ascoltando dal canale 788, è quello ufficiale della radio, vedete il nostro logo storico con il numero di telefono per chiamarci. E non abbiate timore, non fatevi problemi, chiamateci tranquillamente, così facciamo due chiacchiere insieme in questa nostra bella mattinata. 351 40 41 42 3. Noi siamo qui alla radio con voi e per voi per tenerci compagnia a vicenda. Pronto?
1: Pronto, Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Sono Angela da Corsico.
0: Buongiorno Milano. Angela, Corsico, sì. Provincia di Milano.
1: Sì, lo sai dov'è?
0: Certo che lo so dov'è Corsico.
1: Senti un po', mi dispiace quello che è successo, certo. Ma qui non piove mai,
0: ma pensa
1: non
0: te.
1: Fa niente. E poi più no io a 200 metri c'ho il naviglio
0: Che è tutto secco.
1: No, niente, non ha mai tracimato.
0: Ma pensa te, e invece qui in certe zone ha fatto disastri, però è meglio così alla fine.
1: Niente.
0: Non c'è...
1: Ieri mattina 4 gocce, un po' di vento e basta.
0: E basta.
1: Quindi piove dappertutto. E mio figlio era in giro in bicicletta nei paesi qui d'intorno, che di là pioveva, magari a 3 o 4 chilometri da qui pioveva.
0: Ma pensa te, si vede che Corsico ha
1: Corsico,
0: qualcosa di particolare, non lo so.
1: No, non lo so, ce l'ha con me, a me piace la pioggia. Tu che non faccio i disastri.
0: Adesso arriva l'autunno e vedrai che poi la pioggia arriva, vedrai che poi ci stuferemo.
1: A me piace l'inverno, il buio, perché già comincio a imparare quando
0: ti,
1: vado.
0: Ti piace un po' queste atmosfere un po'.
1: Sono un po' diversa da
0: ognuno i suoi, per carità, guarda che ognuno ha i suoi gusti, va bene così. Uno piace l'estate, uno piace l'inverno, uno piace quel periodo.
1: Sono nata d'inverno, sono nata il primo di dicembre e poi quando è finita la guerra, del 40 sono
0: ho
1: io.
0: Capito, perciò insomma.
1: Sono vecchia.
0: Sei vecchia, no, sei nata prima. No. O sei giovane come dice Agostino, sei giovane da tanto tempo, dai, va bene così.
1: Ma guarda che adesso parlo così perché qui non parlo mai con nessuno.
0: Ma sei bella, bella pimpante, però è veramente, sembri più giovane.
1: Ma sì, la testa ce l'ho ancora giusta, ma però Pierangelo, io qua non c'è un vicino che io quando è morto mio marito, che mi venivano le crisi, urlavo o che nessuno mi veniva
0: ad aiutare
1: se avevo bisogno. Qui niente, posso anche morire che
0: sei un po' così, non è più come una volta che i vicini erano praticamente quasi i tuoi parenti, è così. Mi dispiace. Dai, comunque tu seguici. Dimmi.
1: Che io faccio sempre gli incubi, ma sempre nel sogno di mio marito. Che si sta male.
0: Però magari vuol dire che tuo marito ti è vicino, dai, ok?
1: Pierangelo, dirai, può dire tante cose al telefono.
0: No,
1: fatto è stato un grande amore.
0: Certo, ma
1: era una persona lavoratrice, buono, mi portava in palmo di mano. Già, per questo che mi manca.
0: Certo, ma
1: anni,
0: ma siamo sicuri che vi siete voluti bene e continuerete a fare, va bene? Ok.
1: Va bene, ve lo auguro a tutte le coppie giovani adesso che dopo due giorni
0: esatto, invece di sopportarsi e supportarsi. Va bene, dai, grazie
1: bene,
0: cara, ti auguro
1: buona giornata.
0: Ciao. Un abbraccio
1: tutti,
0: grosso,
1: ciao,
0: grazie a questa nostra amica. Dunque, continuiamo a chiamarci, perché è bello anche chiacchierare insieme, è bello che ci raccontate un po' anche del vostro quotidiano, della vostra vita, e noi vi ascoltiamo volentieri, perché non è che ci annoiate assolutamente, noi vi ascoltiamo perché è bello avere questo interagire, questo colloquiare insieme e raccontarci così qualcosa di bello. C'è la pubblicità, a tra poco. Per pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sentiamo chi abbiamo per noi, pronto?
1: Sono Carlo.
0: Sì.
1: Guarda che è tutta
0: ci senti?
1: Raffreddarsela.
0: Adesso facciamo controllare Carlo, grazie Carlo, grazie, grazie, sì, ciao, ciao. Sì.

0: che bella, lassù il cielo è una coperta ricamata. Buona mattinata, buongiorno. Siete su Radio Super e Super TV, la radio che vi tiene compagnia in contemporanea anche sul canale 96. Voi continuate a chiamarci, perché ci tengo a sentirvi. È bello, è così, parlare insieme, trascorrere queste due ore in relax e tranquillità, tante belle cose da raccontarci, o basta anche un saluto. Poi naturalmente potete anche aiutarci nel limite del possibile a completare il nostro palinsesto musicale. Allora vi ricordo il numero di telefono 351 40 41 42 3 per chiamarci. Lo vedete il numero di telefono, lo vedete bene in grande sul vostro televisore, però magari c'è qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando anche col telefonino, sta in giro a camminare e vuole chiamarci. Ecco perché vi ricordo anche il numero di telefono. Pronto?
1: Buongiorno, sono Renata di Castelcovati.
0: Oh, Renata da Castelcovati, buongiorno.
1: Ascolti,
0: buongiorno.
1: Come mai sento la televisione che singhiozza a cantare?
0: Adesso vedrai che la mettiamo a posto subito. Abbiamo già allertato i nostri tecnici. Grazie Renata. Tutto bene lì a Castelcovati?
1: Sì, tutto bene. Un po' di tempesta, ha rotto un po' di cose.
0: Ormai qui bene, bisogna.
1: Speriamo che non ne venga più. Basta,
0: speriamo, no. Dai. Va bene, Renata, grazie.
1: Mi mandi una canzone dei Nomadi, una canzone per un amico.
0: Va bene, canzone per un'amica, va bene, senz'altro.
1: Grazie.
0: Ciao Renata. Un abbraccio, grazie alla nostra Renata. E dicevo, dai che bello sentirvi. Ma che bello, dai che balliamo intanto con questo brano dal titolo Ricordo da Ruggero Passarini. E qui è un

vai, un classico della fisarmonica. E intanto i nostri tecnici, il nostro responsabile tecnico Ilario Crotti, che saluto e ringrazio perché lui è sempre operativo giorno e notte, ha detto problema risolto. Grazie, grazie veramente di cuore. Voi fatecelo sapere se adesso la radio si sente in una maniera eccellente. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per rendere vivo e importante questo programma, questa trasmissione, questa mattinata insieme per due ore. Adesso sino alle 11 continuiamo a ballare, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni e naturalmente voi, la vostra compagnia, la vostra partecipazione, e noi siamo felici veramente di sentirvi tutti, veramente, perché voi ci sostenete sempre tutti i giorni in tante trasmissioni, siete sempre presenti. Però a me piace sentire, lo sapete, anche magari qualcuno o qualcuna che non ci ha mai chiamato e che magari ne approfitta questo sabato per chiamarci in diretta, per salutarci e dirci: guarda, io vi sto ascoltando da tempo ma non vi ho mai chiamato. Fatelo tranquillamente, perché lo ricordo, siamo e siete in famiglia, siamo tutti una grande famiglia e tutti insieme diamo il nostro piccolo contributo per rendere importante tutte le nostre trasmissioni e questa radio e questa TV. 351 40 41 42 3, mi permetto di insistere, perché vi voglio sentire, perché quando vi sento, ragazzi, il programma si prende tutta un'altra piega. Il grande Marco Dazzi, che salutiamo, è con la mia preghiera.

0: un titolo che racchiude tutto, la mia preghiera, dalla voce di Omar Codazzi, le 10 e 47 minuti. Questa è Radio Super e Super TV con Pierangelo, Super Mattina che torna nella così veste tradizionale del sabato e della domenica. Vi ricordo che da lunedì tutta la programmazione di Radio Super e di Super TV torna alla normalità, perché dal 31 di agosto si riparte ufficialmente con tutta la programmazione ufficiale, torna la Sonia e torna comunque tutta la programmazione dopo le vacanze. Noi vi abbiamo tenuto compagnia anche durante il mese di agosto, vi ho tenuto compagnia durante il mese di agosto con la programmazione sia sulla radio che sulla televisione, e per questo vi ringrazio di cuore per avermi ascoltato, per avermi seguito, per aver partecipato attivamente a tutti i nostri inviti che vi abbiamo proposto nel mese di agosto. Intanto vi invito ancora a interagire con noi, a partecipare anche in questa mattinata, perché è bello veramente fare insieme la trasmissione, perché la radio è fatta soprattutto di voi, e voi che ci seguite, voi che avete così voglia di raccontarci e avete voglia anche solo di dirci ciao. 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono. Un saluto anche a coloro che ci stanno ascoltando dall'automobile tramite la radio DAB, un salutone e un buon viaggio se state tornando, se state andando in vacanza o se state gironzolando. Così, se volete, potete anche voi chiamarci, accostate e mettete l'auricolare, insomma, e chiamateci al 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi parla? Buongiorno.
1: Allora, io aspetto una dedica.
0: Sì.
1: Sono Lucia. L'Amorigno.
0: Sì, Lucia ti ha già chiamato. La dedica l'ha già fatta felice. Cioè, ti ha dedicato.
1: Sì.
0: Ha detto di farti tanti, tanti auguri. Ha detto al mio cioccolatino. Mi ha detto così.
1: Sì. È vero. Perché sono nata a Smara. Sì, sono italo-eritrea.
0: Bello, bello, bello. Sì, bene, Lucia. Bello. Auguroni a Lucia.
1: Poi sono... Grazie, grazie. Tu sei Pierangelo,
0: sì,
1: Pierangelo,
0: esatto.
1: Quello che l'altro giorno faceva i giochi con
0: Agostino, con, sì.
1: Con Agostino.
0: Certo, certo,
1: che
0: certo.
1: Mi avete fatto diventare matta, che poi dopo era Sergio e diventò, che poi era Mario.
0: Era Mario, no? Mamma mia, guarda che il nostro Agostino le pensa anche di notte, veramente.
1: Sì, adesso ne ha inventato un'altra, che è la nascita della Martina, di
0: della Martina, della Martina con il nostro Franco e la nostra che bello,
1: di
0: che bello. Esatto. Dai.
1: Comunque siete tutti simpatici.
0: Grazie.
1: Io felice, ci siamo conosciuti tramite radio quando con il povero Luciano Bettoni.
0: Sì, lo ricordiamo sempre volentieri. Ma che bello. Vedi che
1: io
0: la radio...
1: 45 anni che ascolto Radio Super, ma... 46.
0: Ma grazie, grazie.
1: 50 anni che...
0: Beh, l'ascolti che dall'inizio, sono... quasi, l'ascolti praticamente da sempre, l'ascolti
1: sì,
0: da sempre.
1: Mario e la Silvana erano giovani, facevano ancora, c'era una stanza, le cose per la... beneficenza,
0: la nostra la maratona, quando facevamo la maratona a dicembre,
1: sì,
0: su Super TV,
1: sì,
0: che bello, certo,
1: sì,
0: certo, che bello che stai, sì, ricordando dei momenti importanti della nostra storia.
1: Sì, ero giovane anch'io.
0: Vabbè, gli anni passano per tutti, veramente.
1: Che vuoi fare?
0: Dai, Lucia. Va bene.
1: È la salute che mi manca, perché l'animo che la salute, purtroppo.
0: D'altronde bisogna convivere così. Cosa ci vuoi fare? Non ci puoi fare niente.
1: Sì.
0: Bisogna stare attenti. Dai.
1: Io ho conosciuto poi Felice di persona,
0: certo,
1: a un pranzo, è una bella persona, lui si ricorda tutte le date, non so, ha un cervello come voi, c'è la musica nella testa, siete i DJ nella testa come Mario, e lui
0: è un personaggio, dai, va bene?
1: Un bel personaggio, sì, molto.
0: Bene.
1: Che canzone mi metti?
0: Dimmi tu, Lucia.
1: Allora, se non è un problema, visto che ci siamo, io e Felice ci siamo conosciuti tramite il nostro grande amico Luciano, mio poi
0: sì,
1: particolarmente...
0: Sì.
1: Da 40, quando ancora suonava, sì, quando ancora cantava, e non era ancora sulla Radio Super lui,
0: sì,
1: l'ho
0: sì,
1: conosciuto
0: sì, sì,
1: presa in città. E lui gli piaceva, metteva sempre la, come si chiama, quello che cantava, Gianna, come si chiamava?
0: Rino Gaetano.
1: Ah, Rino Gaetano. Sì. O una canzone di Rino Gaetano o una di Califano.
0: Va bene, va bene.
1: A me piace, c'è Califano e la Vannoni che cantano insieme, quella lì mi piace moltissimo.
0: Allora facciamo così, va bene, dai, io passo alla regia e poi vedrai che in un modo o nell'altro ti accontentiamo, va bene?
1: Sì, aspetto fino a che ora?
0: Guarda, adesso dopo le 11 facciamo la seconda parte del programma e abbiamo la possibilità di mettere anche queste canzoni, va bene? Tu stai all'ascolto che vedrai che ti accontentiamo, va bene? Rimani lì, okay. Non andare via, mi raccomando, ok?
1: No, buon weekend.
0: Anche a te Lucia.
1: Grazie, un abbraccio. Grazie anche a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri.
0: Va bene, ciao Lucia, grazie, ciao. Grazie alla nostra Lucia. 351 40 41 42 3, arriva Patrizia, è romano.

0: la R romano, la voce della grande Patrizia. E siamo quasi addirittura per questa prima ora, ne abbiamo ancora un'altra davanti, ancora tanta voglia di stare insieme, mi raccomando. Voi continuate ad interagire con noi, continuate a chiamarci perché è bello sentire i vostri racconti, perché siete spontanei e siete belli così, no? E questo raccontarci è veramente molto molto piacevole. Pronto?
1: Pronto, Pierangelo,
0: sì,
1: ciao.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono il Beppe della provincia di Malvaglio.
0: Uè, Beppe, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiornissimo
0: Beppe.
1: Anche te.
0: Come va lì? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Sì, tutto a posto, fa ancora un caldo boia qua in provincia
0: dai,
1: di Milano.
0: Godiamoci ancora un po' di caldo, poi ci lamenteremo per il freddo, dai, dai.
1: Non... Sì, è vero, noi non siamo mai contenti.
0: È vero, è vero. Dimmi,
1: complimenti,
0: caro.
1: Grazie. Complimenti per l'intrattenimento che ci fai, Beppe, con questa musica mista che è veramente favolosa.
0: Vi teniamo compagnia e così senza... Tante pretese, un po' di musica, un po' di chiacchiere, cosa vuoi di più, no? Va bene, no? Due ore tranquilli, senza pensare a quello che c'è in giro, va bene così.
1: Ma davvero, è vero.
0: Bene, beh,
1: ascolta,
0: dimmi, caro, dimmi.
1: C'ho una bella richiesta da farti.
0: Sì, dimmi, dimmi.
1: Io vorrei dedicare a tutti gli amanti dei Pink Floyd la canzone Hey You.
0: Elio, sì, va bene, vediamo di...
1: Secondo me è una delle più sottovalutate dei Pink Floyd.
0: Sì,
1: se la conosci mi puoi dare ragione.
0: La conosco, sì, va bene, ok, ti do ragione e sento la regia, no, perché sto parlando intanto con gli occhi con la regia di cercare il disco. Va bene, perché dobbiamo andare in archivio qui, va bene, okay.
1: Grazie mille, complimenti
0: Beppe,
1: ancora,
0: un abbraccio, grazie di cuore, continua a seguirci, ciao Beppe,
1: ciao,
0: grazie al nostro Beppe. È bello sentirvi, è bello così sapere che gradite questo nostro modo di fare la radio. Come una volta, però, una radio vera, la radio che vi tiene compagnia e la radio che vi rende protagonisti. E guardate che non è una cosa da poco e non è una cosa scontata, veramente una radio che ti dà ancora la possibilità di parlare senza filtri, perché così come siete noi vi mandiamo in onda, perché sappiamo che siete della bella gente e sappiamo che avete sempre qualcosa di bello e interessante da raccontarci. 351 40 41 42 3 arriva Castellina Pasi, caro Tango.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Con la fiera di Orzi Nuovi c'è un'occasione da non perdere.
2: Dal 27 al 31 agosto vieni da Metalmark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
2: Ma attenzione, l'offerta vale solo durante i giorni della fiera.
1: Approfittane subito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
3: Le 11 e due minuti.
0: Bene, torniamo in diretta e sentiamo subito se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
4: Sono Lucia da Garda.
0: Ciao Lucia, buongiorno carissima.
4: Ciao,
0: buongiorno.
4: Sono stata via fino adesso e come sono arrivata hanno messo caro tanto.
0: Ma mai visto? Sapevano che stavi... Noi sapevamo che tu stavi tornando a casa. Allora abbiamo detto prepariamo il brano perché così come entra in casa, tac, parte la canzone.
4: Mamma mia, guarda, mi commuovo da matti. Ho detto qualcuno gliel'avrà ordinato magari. Perché,
0: no, l'abbiamo scelto noi, ma sapevo che ti arrivava gradita questa canzone perché a te piace in modo particolare, Lucia.
4: A me piace veramente, guarda, di Castellina Pasi e Fatalità, te l'ho detto, quando vado da mia figlia mi faccio sempre mettere su.
0: Hai visto? Ci abbiamo pensato, Lucia, ci abbiamo pensato noi, ok?
4: Cari, grazie. Grazie, baci, baci, baci.
0: Baci, baci, Lucia, baci. Grazie cara, un abbraccio.
4: Grazie, grazie, sono contentona.
0: Ciao cara, ciao. Grazie alla nostra Lucia dal Lago di Garda, 351 40 41 42 3. Continuate a chiamarci anche in questa seconda ora, perché sino alle 12 noi siamo qui per voi e con voi per regalarvi delle belle canzoni come questa di Gino Paoli, La gatta.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno. Chi parla?
1: Sì. Mi chiamo Gabriella.
0: Sì.
1: E telefono da Magenta.
0: Gabriella da Magenta. È la prima volta che mi chiami
1: Magenta,
0: Gabriella.
1: In provincia di Milano.
0: Sì, sì.
1: Senta, è una trasmissione bellissima. Ma io non sapevo.
0: Grazie.
1: Allora, con il telecomando, gira di qua, gira di là, mi è venuto fuori il 78.
0: 788.
1: Con la vostra bella musica.
0: E lì ti sei fermata.
1: 788, no?
0: Sì, 788.
1: È questo numero di telefono che ci sono... moderni, non moderni, quelli di una volta, quelli della banda.
0: E a lei...
1: Sento tu, è bellissimo.
0: Grazie,
1: guardi.
0: Grazie Gabriella. Cosa? Dimmi.
1: Ecco, adesso io mi può, se c'è il battagliero.
0: Il battagliero, vediamo di metterlo prima della fine della trasmissione, perché abbiamo fatto adesso un'ora di liscio, però prima della fine, cioè prima di mezzogiorno.
1: Ah.
0: No, però tranquilla, prima di mezzogiorno
1: me
0: te lo
1: fai,
0: mando,
1: me
0: va
1: lo
0: bene?
1: Fai tutto, oh, ascolta, me lo fai tutto intero però, eh.
0: Sì, alla fine te lo mando per ultimo, così va tutto intero, va bene?
1: Cioè, beh, che ora finisce? Adesso è mezzogiorno.
0: A mezzogiorno, a mezzogiorno.
1: È già 2 ore.
0: Va bene?
1: Mamma, che bella trasmissione.
0: Grazie.
1: Guarda, io la sento sempre, tutto il giorno.
0: Ma è la prima volta che mi chiami Gabriella, se non sbaglio.
1: Sì, perché io no, chiamavo durante la settimana, ma non rispondeva nessuno.
0: Ah, ho capito. È perché dipende un po' dov'è, da quale studio andiamo in onda e da dove il centralino ha smistato le chiamate.
1: Perché avete un altro numero, perché io stamattina o ieri sentivo un altro numero.
0: È perché dipende da dove va in onda la trasmissione. Se siamo in contemporanea, magari in televisione, c'è un altro numero. Questo che tu vedi adesso è il numero ufficiale della radio. Quando abbiamo
1: sì,
0: il programma...
1: Sì,
0: ok?
1: È quello giusto,
0: se...
1: no?
0: Esatto,
1: è quello giusto,
0: esatto.
1: Sì.
0: Perciò potrei chiamarmi anche domani mattina, che sono in onda sempre dalle 10 a mezzogiorno. Potrei chiamare Giorgio lunedì dalle 10 a mezzogiorno, perché è in onda anche
1: io...
0: lui.
1: Quando sono a casa, sempre adesso, c'è stato quel tangaccio qua, il tango, prima del Gino Paoli,
0: sì,
1: adesso sta cantando Gino
0: il
1: Paoli,
0: di Castellina Pasi.
1: Mamma mia, io alzo la voce in strada, chissà come la sento.
0: Ma
1: no?
0: Va bene così, io... bene, ci fai pubblicità,
1: sì.
0: Ci fai pubblicità, va bene?
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Va bene, mi raccomando, me la dovete fare perché io alzo, lei ce l'ho sempre accesa,
0: tu stai
1: anche
0: lì.
1: La notte.
0: Tu
1: volte.
0: Stai lì che noi te la facciamo, va bene?
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Ciao, mi ripeti il tuo nome?
1: Gabriella di Magenta.
0: Gabriella Magenta Milano, grazie.
1: Sì, sì, provincia di Milano.
0: Ciao Gabriella, un abbraccio, grazie
1: ciao,
0: di
1: ciao,
0: cuore.
1: Ciao, anche a te.
0: Ecco,
1: grazie.
0: Grazie Gabriella, che bello sentire questi ascoltatori, è così che gradiscono il nostro palinsesto, le nostre canzoni, ma abbiamo ancora una telefonata, la prendiamo immediatamente. Pronto?
2: Ciao,
0: ciao.
2: Sono Clara di Goito.
0: Clara da Goito, sì, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo sentire Eternamente, per favore.
0: Eternamente, va bene? Vediamo di accontentarti tra poco, va bene Clara?
2: Grazie, grazie.
0: Un abbraccio, grazie
2: sei
0: di cuore.
2: Speciale,
0: grazie, voi siete speciali, grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie. Ed ora continuiamo con la gatta.

0: Allora abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Ah, buongiorno. Guardi, io sono come Gabriella. Ho sì. cercato per caso, mi è uscito il vostro canale e lo seguo da 2 mesi, ma sono... Guardi, vi faccio tanti complimenti.
0: Grazie.
1: Siete veramente bravi.
0: Complimenti al nostro editore, veramente. Sì, dimmi.
1: Lei è una persona simpaticissima.
0: Grazie. Come ti chiami, scusami, come ti chiami se vuoi dirmi il nome, eh?
1: Io mi chiamo Terry, siamo dalla provincia di Pavia.
0: Terry dalla provincia di Pavia, benvenuta Terry, grazie.
1: Grazie, io avrei un desiderio, però non mi ricordo il titolo di questa canzone.
0: Sì, sentiamo.
1: Di Pietro Galassi.
0: Sì.
1: È una rumba, una bellissima rumba.
0: Allora,
1: però
0: ascolta, facciamo così Terry, visto che tu ci ascolti sempre, io la cerco. Se non riesco oggi, domani mattina sono ancora in onda, cerco di mandartela, va bene? Cerco di vedere
1: d'accordo,
0: in archivio. Va bene?
1: Grazie molte.
0: Figurati.
1: Grazie molte.
0: Ciao cara, grazie. E grazie per la tua sintonia. Grazie, grazie, grazie. Rimani grazie. Con noi. Grazie a questi amici che così ci hanno scoperto e hanno detto che non ci lasciano più. Va bene. Allora, continuiamo a chiacchierare qui perché il tempo passa e dobbiamo assolutamente anche mandare dei brani. Allora, adesso vi regalo questo brano dei Rockets. C'è una strana espressione nei tuoi occhi, ma abbiamo un'altra telefonata e noi ben volentieri andiamo a rispondere. Pronto?
2: Pronto? Sì, buongiorno, sono Maria Adele di Varese.
0: Oh Maria Adele, buongiorno carissima, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei sentire la canzone Maria Elena.
0: Maria Elena, vediamo i tempi se ci stiamo dentro, va bene? Ok?
2: Va bene, grazie.
0: Ciao cara, ciao. Ecco, dobbiamo vedere adesso anche i tempi, perché insomma dobbiamo rispettare anche dei tempi radiofonici e cercare di accontentare un po' tutti, va bene? I Rockets.

E c'è una strana espressione nei tuoi occhi. Grazie veramente di cuore, amici e amiche, per il vostro affetto. Grazie a queste amiche che ci hanno chiamato per la prima volta e hanno detto: vi ho scoperto così per caso e vi abbiamo scoperto per caso e non vi lasciamo più. Grazie veramente di cuore, ma complimenti al nostro editore Agostino Ravizzi, perché sta pensando e ha pensato una radio praticamente su misura per voi, una radio dove veramente quando la accendi non riesci più a spegnerla. Veramente, veramente grazie di cuore al nostro editore. Magari se ci chiama anche in diretta lo salutiamo, ci farebbe molto piacere, però so che è impegnato, sta lavorando questa mattina perché lui lavora sempre, però lo salutiamo e lo ringraziamo di cuore. Lo devo anche ringraziare per questa possibilità che mi sta dando di stare con voi sempre in diretta, per questo mese che ho trascorso in diretta alla radio e alla televisione. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore al nostro editore Agostino Ravizzi, perché per il suo impegno costante sia nella radio che nella televisione. Dunque, ma voi siete sempre nei nostri cuori, siete sempre le nostre protagoniste. Continuate ad interagire con noi, perché sino alle ore 12 siamo qui a tenervi compagnia, ci teniamo compagnia a vicenda. Pensate che bello, no? E voi state tenendo compagnia a me, perché insomma quando telefonate insomma il programma è in movimento, no? Non è perché è semplice, tu ti metti lì, fai una scaletta musicale, presenti le canzoni e via. Invece con il vostro interagire, con le vostre chiamate, è tutta un'altra cosa, no? Perché è bello, perché nascono degli argomenti, perché si conoscono nuove persone, nascono delle amicizie che poi durano anche da tempo. Perciò è bello veramente, e tutto questo grazie semplicemente a questo mezzo importante che è la radio. Pensate un po', noi da 50 anni siamo qui a regalarvi tutto questo, la semplicità è condita con la musica e la compagnia. Mamma mia, Elisa mi dice che paroloni, no vabbè, ma non sono paroloni, è la semplicità veramente. Noi siamo e voi siete così. Va bene, arriva Rino Gaetano, saluto ancora la nostra amica Lucia con tanti tanti auguri, e dai, eccola qui, Gianna.

0: Allora la mettiamo un attimo in pausa la canzone di Gianna di Rino Gaetano, perché abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Ah, sono Lucia da Garda.
0: Sì.
1: Volevo dirti di salutarmi il tuo capo, che non mi ricordo mai come si
0: Agostino,
1: chiama.
0: Agostino, l'abbiamo appena salutato, Lucia.
1: Agostino, sì, è per quello che ho sentito.
0: Va bene, ok.
1: Salutalo per me.
0: Va
1: per
0: bene.
1: Lucia da Garda, che oggi era...
0: Ieri era Sant'Agostino,
1: barca,
0: va bene, va bene.
1: Le barche dei bambini.
0: Va bene, ciao Lucia.
1: Tanto che
0: certo. ti sta ascoltando. Ciao Lucia, devo lasciare il telefono libero. Ciao, grazie alla nostra Lucia e continuiamo con Gianna.

0: Gianna, 1978 arrivò terza al Festival di Sanremo questa canzone di Rino Gaetano. Le 11:18 minuti e continuate a stare con noi, è bello sentirvi, è bello sentire anche delle persone nuove, ripeto, no? E mi piace sentire tutti voi e lo state facendo e ci state sempre sostenendo e continuate e continuerete a farlo perché per noi è molto importante, però mi ha fatto molto piacere sentire anche ad esempio amici e amiche nuove che ci hanno chiamato per la prima volta e ci stanno seguendo perché hanno scoperto da poco la nostra radio 788, il canale del vostro televisore per ascoltare Radio Super. E poi la signora ha detto che bello che vedo il numero di telefono è sempre presente, è vero, è una bella idea anche questa nata dal nostro editore e questo numero di telefono serve proprio per interagire, per chiamarci, per far sì che voi possiate, qualora lo vogliate, in qualsiasi momento e quando siamo in diretta chiamarci e non dovete stare lì a ricordarvelo, scrivervelo, perché l'avete sempre davanti. 351, io ve lo ricordo, 40 41 42 3, e questo è il numero giusto, eh? Mi raccomando, continuate a chiamarci e a sostenerci qui sino alle ore 12, io sono qui con voi e poi anche domani mattina dalle 10 alle 12 con Super Mattina, la versione della domenica. Va bene, dai che ci sono tante belle canzoni da ascoltare perché la mattinata continua con noi, mamma mia che bello. Noi il nostro compito è quello di tenervi compagnia e di mettervi allegria, perché dobbiamo stare allegri, almeno 2 ore al giorno stiamo allegri. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Buon sabato.
0: Buon sabato, sì, a te.
1: Buon proseguimento. Dunque sono Arsenio.
0: Certo.
1: Ecco, un ringraziamento e tutto, ascolta, però sai che non me ne va bene uno.
0: Ma cos'è successo stavolta? Cosa ti è successo?
1: Sai, ho sentito Rabizzi che ha raccontato, sai, quel fatto dei due anziani che sono arrivate alle bollette da pagare e non avevano un centesimo. Uh-huh. Sono arrivate anche a me, allora ho detto quasi seguo anch'io questo consiglio.
0: e alla fine?
1: Notte poi con la discoteca ho detto chissà che via vai,
0: chissà,
1: no?
0: Chissà che affaroni che si fanno lì, eh?
1: Se non faccio presto a entrare mi incollano tutto.
0: Mamma mia Silvia. Dai.
1: Non è andata bene, ma sai perché escono? Ma non hanno capito niente della mia personalità, solo che quando escono dalla discoteca, sai, non sono proprio presenti.
0: Non sono belli limpidi lì, bisogna, esatto, dovresti metterti quando arrivano. Va bene, dai.
1: Niente, comunque mi arrangerò ugualmente a pagare i bollettini. Grazie.
0: Va bene Arsilia, ti auguro una buona giornata, un abbraccio, grazie,
1: ma
0: simpaticissima.
1: Sì, sicuramente bisogna superare,
0: certo,
1: ogni cosa.
0: Bisogna saper scherzare, carità, certo, assolutamente.
1: Grazie,
0: ciao cara, un abbraccio
1: a te, famiglia,
0: anche grazie. A te, grazie alla nostra Arsilia da Brescia, ogni tanto è giusto anche scherzarci sopra perché va bene così. Allora, mettiamo giù la linea telefonica però per liberarla, 351 40 41 42 3, mi permetto di insistere perché è troppo bello stare con voi, sentirvi scherzare e chiacchierare, ma veramente, dove la trovate una radio così? Pronto?
2: Vabbè, Angelo, sono Daniela, ciao carissimo.
0: Ciao Daniela, buongiorno a te, buongiorno.
2: Sono in ritardo stamattina.
0: Sei in ritardo?
2: Ho avuto gente.
0: Però vedo che tu quando puoi sei sempre lì pronta.
2: Io ho trovato sempre accesa, ancora stamattina alle 5 che è accesa.
0: Grazie Daniela, grazie di cuore, ecco. Per tutto. Continua a seguirci, sì. Poi domani mattina, sì. Chiamami quando c'è il liscio così ti metto una bella canzone, ok?
2: Va bene, grazie. Grande,
0: ciao bella, un abbraccio. Ciao Daniela, ciao. Grazie alla nostra Daniela da Brescia e dalla provincia, dalla periferia, da Mazzano. Va bene, dunque. Dicevo, un po' di belle canzoni e la vostra compagnia, i Nomadi, canzone per un'amica.
3: Lunga e diritta.

0: vicino lui.
1: Allora la mettiamo in pausa per non perdere una nota e sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno. Pronto, buongiorno Pierangelo.
1: Buongiorno. Buongiorno, chi parla?
2: Sono Nicoletta.
1: Nicoletta, da dove mi stai chiamando, Nicoletta?
2: Da Brescia.
1: È la prima volta che mi chiami, Nicoletta?
2: Sì, è la prima volta.
1: Mi fa piacere, benvenuta a Supermattina, benvenuta allo Studio 2.
2: Grazie.
1: Dimmi, cara.
2: Ti chiamavo perché, mi piacerebbe ascoltare, se ce l'hai, la canzone di Adamo.
1: Sì.
2: La notte.
1: Va bene. Adesso Elisa ha già preso nota e vediamo di accontentarti se ci stiamo nei tempi. Va bene?
2: D'accordo. Grazie mille.
1: Grazie a te per avermi chiamato per la prima volta e continuo a farlo perché mi fa piacere. Va bene?
2: Va bene, grazie ancora.
1: Ciao cara, grazie. Ciao. Grazie a questa amica che ci ha chiamato per la prima volta e continuiamo con i Nomadi.

0: Abbiamo ancora una telefonata. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
1: No, dimmi chi sono, che io lo so chi sono.
0: Io non lo so chi sono, mica sono un indovino, eh.
1: La Rita.
0: Ah, la Rita, la nostra Rita. Buongiorno, Rita, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie di tutto, amore. Ti porterò in Puglia.
0: Va bene, ce l'ha mio figlio in Puglia. Sai dov'è mio figlio? Austuni, ma pensa a te.
1: Davvero?
0: Davvero? In vacanza, torna domani, no. Ok?
1: Ostuni è bello.
0: Va bene, bello. Ciao Rita bella, grazie.
1: Ciao amore.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao la nostra Rita, grazie veramente di cuore.

0: Allora sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto.
1: Sono Patrizia, da Brescia.
0: Patrizia, buongiorno, è la prima volta che ti sento, che mi chiami, Patrizia.
1: Sì, sì, ho visto il numero.
0: Buongiorno, volevo... ci stai ascoltando dal 788, dalla radio o dal 96?
1: No, sto guardando di dalla televisione, veramente.
0: La televisione, ci stai ascoltando dal, dal televisore sicuro, perché noi il nostro segnale lo emettiamo tramite la televisione. Va bene, ok. Allora, dimmi Patrizia, buongiorno, benvenuta a Supermattina, dimmi.
1: Volevo salutare la mia mamma, perché sì, non sta abbastanza bene, si chiama Armida.
0: Armida, perciò salutiamo la mamma Armida che ci sta, immagino, ascoltando, e gli auguriamo tante belle cose, l'augurio di una pronta veloce guarigione. Se non sta bene, ok?
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Anche a te, ciao, grazie cara, grazie, ciao. Grazie, grazie. Grazie a questa nostra amica, e continuiamo con il brano che è quasi addirittura d'arrivo,
2: Vorrei sapere a che cosa.

Canzone per un'amica, la voce dei Nomadi, le 11:28 minuti, buon sabato mattina con Pierangelo, un saluto anche alle persone che ci ascolteranno poi nella replica della fascia del mercoledì pomeriggio, sempre qui sul canale 788 di Radio Super, dalle ore 14 alle ore 16. Prima della pubblicità vi regalo questa canzone, dalla voce di Salvatore Adamo, dal titolo La Notte.

0: La notte mi fa impazzire. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi prima della pubblicità. Pronto?
1: Sì, sì, volevo ringraziarti Pierangelo per la canzone che mi hai messo,
0: prego,
1: della notte.
0: Prego, è un piacere, questo. Ok?
1: Sì.
0: Grazie,
1: sì, grazie.
0: Un abbraccio.
1: È andata un po' a metà perché c'è stata la pubblicità, vabbè, comunque.
0: Perché ci stai ascoltando dal 96, devi ascoltarmi dal 788, ok?
1: Ah, okay.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie per Angelo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie a questa amica. E pubblicità anche per noi qui alla radio, a tra poco. Mi fa impazzire. A tra poco.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Ma prezzo se articolo.
2: Su tutte le reto bianche di Malmac, acquistando i prodotti in meno caro a metà.
1: E non inici, a terrazze e tappeti, soluzioni in ferro.
2: Ti aspettiamo a metà mar, in Galea 36, si nuovi Breta.
1: È il momento del fare tutto da Metalmark.
2: Nel repabilimento Exat Casual tutto hanno 60%.
1: E portivo, al 40%.
2: Il di tutti a spada Metamar.
1: Via Adi 36, orzi nuovi, biscia.
0: La tua pubblicità Super 0397 1925.
3: Io che lo so, scordate me. Per te darei la vita mia. Perditi

showman. Ora sola chi vorrei. Sono le 11:35. Primi siamo entrati l'ultima mezz'ora insieme. Sino alle ore 12. Vi ricordo in diretta questo studio. Questa è Super Mattina con Pierangelo Pini in diretta sia sul canale 8 della radio che il canale ufficiale dove va in onda Super Mattina per in onda radio. Però stamattina siamo in contemporanea anche sul canale visivo di Super TV 96. Vi ricordo da lunedì la programmazione torna alla classica, quella normale del tutto l'anno di Super TV. Cioè si parte e ritorna a Giorgio Conti. Ricordo per quanto riguarda la radio sul canale 888 dalle 12 alle 14. Perciò insomma switchi perché ripetiamo con tutta la programmazione. Poi naturalmente sappiate che abbiamo anche delle novità anche per quanto riguarda la radio. Il canale 7

e il volo, vediamo, non so se riesco, però ecco, altrimenti poi andiamo anche mattina, assolutamente. Dunque, intanto ce l'ho una mia cara eternante, io so sia questa la canzone che le voleva, e lì si deve mandare bravo, così vi speriamo di contentare questa amica.

Ernest, la versione di Nicola Di Bari. Ed ora continuiamo perché siamo quasi addirittura arriva un quarto d'ora per insieme in questa nostra bella mattinata di questo sabato. Un saluto anche a coloro che ci ascoltano ci ascolteranno nella fascia del pomeriggio del mercoledì che vanno dalla Reca, siamo qui su Radio Super, canale 78 e del vostro televisore. Mi raccomando, saluto dunque anche a tutti questi e questi. Dunque i di che ci propongo il primo giorno di primavera.

La prima cosa bella dalla voce dei ricchi e poveri. Siamo addirittura d'arrivo per questa nostra mattinata insieme. Tra poco il battagliero per la nostra amica che ce l'aveva richiesta. E grazie veramente di cuore per essere stati con noi. Grazie per la vostra numerosissima partecipazione e attiva partecipazione. Vi ritrovo, meno me lo auguro, domani mattina. Partite sempre dalle ore 10 alle ore 12 sul canale 788 di Radio Super. L'augurio è di un buon sabato e di una buona giornata, di una buona continuazione con Radio Super e Super TV. Grazie a Elisa che ha curato la regia. E grazie ancora a tutti voi, l'augurio e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Eccola qui il battagliero.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di via Dante 6, Corzano Brescia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte, a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Signore, io sono Irish, quello che non ha

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 12:39.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super ti tiene compagnia.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: È Radio Super.
7: La tua Radio Super.

andrei. Tanto tu stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.

0: pubblicità.
1: Hai visto i saldi dal Mac?
2: Come? Fino al 50% conto.
1: Scusa,
2: abbia meno cazzature tipo i pelteri.
1: Allora non posso perderli.
2: Corri da mamma, i saldi stanno con arte e devi fino al 50% conto.
3: La tua pubblicità su Radio Super 0397 19 122.
1: Si sente.
4: Sono 15 e 31 minuti.
5: Questa è otta dal gruppo Gustrabizzi.

0: facevi fotografia.
1: Radio Super Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi nella schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

tornerò tra le mie valli, perché non le so scordare. Tornerò là dove nacque il mio primo amore. Sì, tornerò tra le mie valli per vedere gli occhi suoi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
1: 030 97 19 725.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

tu, non ancora a te, qualche

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino, guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando Radio Super.

Bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È 1:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Let Brazil explain.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.